C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: You're listening to Polio Radio Extra.
1: $16,000.

best be ready. Be ready. Uh-huh.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: e The Rock.
1: Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda: ciao, come stai? Non ci si incontra mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: E quando guarda la torre, ripensa a
18: Lucio
17: Milano.
18: Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: Per sentirsi a Pisa.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Onde che girano e girando cambian faccia.
3: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
19: Ma cosa stai facendo?
18: I fondamentali e proprietà intellettuali.
19: Ma cosa sono?
18: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
19: Ma che dici?
18: Digital Humanities, Fundamental of Communication Networks.
19: Ma quanti sono?
18: Building Design for Tropical Climate Series.
19: Ma questo Technology non è male. Series.
18: Composizione musicale con strumenti di intelligenza
19: Figo
18: artificiale.
19: Questo.
18: Costruzione e nuove tecnologie.
19: Ci scrivo.
18: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici, ben ritrovati in questa Pills. Io sono Mattia e sono molto, molto, molto contento di riavere qui di fronte a me Han.
3: Ciao.
2: Sono partiti gli applausi a mille.
3: Vabbè, ciao.
2: Come stai?
3: Applausi. Sto bene, straordinariamente. Cioè, non straordinariamente bene, tipo, che strano.
2: È strano che tu stia bene. Ma stai bene forse perché è uscito il 3 luglio il tuo nuovo disco, una nuova fine. Stavo dicendo un nuovo inizio.
3: Un nuovo disco,
2: una nuova fine. È per
3: sì,
2: quello.
3: Sì, anche, ma non solo.
2: È perché nel tuo privato hai ritrovato
3: non
2: l'amore.
3: Non so, sono in un periodo di mentalità positiva.
2: Ma guarda, l'ultima volta che ci siamo incontrati, che era da Estradio, mi avevi parlato un po' di questo tuo periodo di allora io mi ricordo un loft a 3 piani. È vero questa cosa?
3: Cioè, sì, ci vivo ancora. Non da sola.
2: Non da sola, ok. No, parliamo un po' del disco, dai. Parliamo un po' di una nuova fine. Il tuo disco d'esordio in italiano.
3: Sì, ho fatto un EP.
2: Hai fatto un EP? 4 EP? Da 4
3: EP? Ho fatto molte cose.
2: Ah, ok.
3: Discograficamente parlando. Però full album in italiano
2: è il primo.
3: Questo è il primo e l'ultimo. No. Break news.
2: No, ci parli un po' del disco.
3: Sì.
2: Cioè, di cosa parli?
3: Cosa vuoi sapere? Disco? Allora,
2: quando è nato, come è nato?
3: Molto divertente, secondo me, perché è una specie di concept album, nel senso che è diviso in 4 capitoli che sono le stagioni, parte l'autunno, finisce con l'estate e quindi è un disco anche a ciclo, no? E un po' le 4 stagioni di questo disco sono 4 fasi dell'ultimo anno, appunto. E però ci sono varie tematiche dentro, non solo mie personali, come appunto magari poteva essere per lo scorso EP. Adesso ho cercato un po' più di aprirmi a argomenti fuori da me. Ad esempio, se fossi un verme, ma anche girotondo, hanno un po' più di ampiezza tematica. E quindi volevo un po' usare questo disco come esperimento per scrivere sia di cose un po' più diversificate, sia con persone diverse, perché appunto poi ho fatto questa residenza a casa degli artisti e da lì è nato poi gran parte del disco, quindi scrivendo con altri artisti.
2: Ma hai fatto questa residenza quando?
3: A maggio.
2: E hai fatto la residenza con Rares, con
3: Generic Animal.
2: Sì.
3: Assurdité Eleanor.
2: Eleanor e poi con 900 che
3: 900
2: ha prodotto.
3: Sì, era il producer che stava lì sempre.
2: Ok.
3: Fisso, inchiodato alla sedia.
2: Innanzitutto, che rapporto hai con 900? Tra l'altro, prima con Tobia, giusto?
3: Sì.
2: Fate un po' musica da un po' di anni insieme,
3: allora,
2: un paio d'anni.
3: Allora, sì, lui aveva fatto un pezzo dell'EP perché avevo sentito il lavoro che aveva fatto con Rares e quindi l'avevo scritto per quello.
2: Mentre penso, appunto
3: tutto collegato, tutto ritorna a Rares. No.
2: è un cerchio che riporta a Rares.
3: Esatto.
2: No, ma appunto, infatti, Rares invece, Assurdité Eleanor, no? E Generic Animal, cosa invece ti hanno lasciato a te personalmente e cosa hanno dato all'album in più, diciamo?
3: Ma è stato molto bello perché non solo loro, ma anche poi le altre persone che sono venute, che poi non sono nel disco, ma implicitamente magari nascoste ci sono, tipo Iaco e Bice hanno fatto con me Vendere ai miei amici, che è un pezzo del disco. È stato molto bello perché mi ha aiutato tanto a uscire da me stessa, cioè letteralmente parlare di cose diverse e anche avere un approccio diverso alla scrittura, che era quello che cercavo di fare con questo disco. E poi comunque bene o male erano tutte persone chi più chi meno con cui avevo magari non lavorato, ma avevo scambiato parole, alcuni sono proprio miei amici. Quindi c'era comunque una base di conoscenza che è stato l'incipit per poi capire chi chiamare a fare questa residenza con me. Quindi c'è stato anche uno scambio umano, è stato bello.
2: Bello. No, appunto, dicevi che è un concept album, appunto.
3: Sì, più o meno.
2: Più o meno, però comunque in un'era in cui tutti gli album sono delle playlist ormai, cioè fare un concept album è un atto rivoluzionario? È una cosa che rivendichi oppure una roba da stronzi?
3: Mi piace una roba da stronzi.
2: Quindi
3: posso
2: è una roba da stronzi.
3: Rivendicare una roba da stronzi.
2: Ah, bene.
3: No, nel senso, alla fine secondo me i dischi, cioè nel senso, nascono un po' per quello, cioè hanno senso di esistere per quello, no? Cioè il fatto di fare una cosa che comunque magari non è tutta uguale, infatti sonoricamente alla fine è abbastanza diversificato, però a livello di tema magari, cioè avere qualcosa che vuoi dire in tanti modi diversi. Poi ci sono anche i dischi playlist, però è un'altra cosa forse, cioè un'altra motivazione dietro,
2: forse più di mercato.
3: Sì, ma pure magari uno dice voglio fare una raccolta di quello che è uscito, che ho fatto da qui a qua,
2: sì,
3: e lo mette dentro un disco, che ci sta. Però,
2: ma appunto è un concept album sia nel sound, diciamo, anche se hai spaziato, mm-hmm, ecco, ma anche nel visual, nella copertina. Cioè mi pare un po' innanzitutto della copertina, perché mi ha molto affascinato, e poi cioè mi dà quel senso di fiabesco, che ne so, di cappuccetto,
3: sì,
2: rosso.
3: Sì, l'abbiamo fatta fare Agatha Ferrari Bravo, che è una pittrice, ma in realtà non solo una pittrice, perché fa anche delle composizioni con le materia, eccetera. E fra l'altro lei aveva fatto anche la copertina del disco di Chiello.
2: Ah, aspetta, quale?
3: Che si chiama, mi pare, Scarabocchi.
2: Ok, ok. Quindi non l'ultimo, quello precedente.
3: No, mi sa che è quello prima.
2: Sì.
3: E quindi, vabbè, la conoscevo a livello lavorativo. Poi avevo visto che appunto era anche aperta a fare lavori più di artwork e così. E quindi l'abbiamo scritto tramite Dylan, che è il ragazzo che lavora ad Andamento.
2: Che salutiamo.
3: Ciao Dylan. Che sarà tipo in piscina.
2: Sì, sì.
3: Perché
2: sì,
3: è in tour.
2: Mi ha detto.
3: E quindi poi abbiamo lavorato assieme, cioè le ho dato un po' di indicazioni di che cosa parlava il disco, e l'ha fatto questo disegno che adesso non mi ricordo e non so spiegare, ma ha un senso ben preciso, nel senso che ci sono vari elementi dentro il disegno, varie figure, ci sono delle pecorelle, c'è un angelo, c'è una ragazza dentro questa casetta con tutti i cuori, cioè è tutto una specie di scena.
2: Ok.
3: Che però forse è meglio che io non spieghi, perché
2: un po'
3: non
2: teatrale forse, no?
3: Sì, cioè sì, perché lei ha questa estetica molto precisa, che poi è quella anche un po' che volevo portare nel disco, che è un po' un teatro però brutto, cioè un po'
2: ridicolizzato, forse,
3: un po' difettoso.
2: Ok.
3: Cioè che è un po', secondo me, il disco, nel senso che alla fine è un disco pop, però che ha tutti questi suoni un po' distorti, strani, che a volte magari ti disturbano un po'. Quindi tipo è una forma di rappresentazione come il teatro, però è un po' un teatro brutto, secondo me.
2: No, ma appunto, cioè questa roba del teatro, ma anche il fatto, un po' l'opera, anche perché, come dicevamo prima, questo album è aperto da 4 EP, uno per stagione, un po' come Vivaldi, te l'ha detto qualcuno?
3: Sì.
2: Sicuro? Perché
3: mi hanno anche mandato un link che parlava di questa cosa, che era tipo collegato a una cosa femminista, ma non mi ricordo, e purtroppo ho dei problemi di memoria.
2: Aspetta, che parlava
3: delle 4 stagioni e c'era dietro una storia un po' femminista che non mi ricordo.
2: Okay.
3: Adesso dopo andrò a rileggermela e manderò il link.
2: Perfetto. Perfetto, grazie. No, appunto, però cioè, hai qualche esperienza in merito, magari teatrale o...
3: In realtà no, il teatro è uno spazio che a me affascina molto, perché innanzitutto lo ricollego un po' alla mia infanzia, perché è un posto dove andavo spesso da piccola in gita, oppure andavo a vedere questi spettacoli. E poi mi piace un sacco l'idea di suonare in teatro, perché il fatto che appunto il disco sia un viaggio che tu ascolti e guardi dall'inizio alla fine, e non c'è in mezzo il cantante che ti dice questo pezzo è quest'altro pezzo è "Ma è un viaggio che tu ti vivi esattamente come a teatro". Mi piace molto come idea, cioè trasformare un po' il disco in uno spettacolo in cui le persone si siedono e guardano e alla fine ti dicono "fa schifo" o "è bellissimo".
2: Da cosa lo capisci? Dagli applausi in platea?
3: Non lo so, ci vado a parlare magari. Tra potenzialmente.
2: L'ho vista anche truccata da clown, giusto?
3: Sì, quello è un editoriale che ho fatto con i miei amici.
2: Ah, ok. Okay. Non c'entra niente.
3: No,
2: con...
3: però alla fine avevo tutto questo trip in questo periodo.
2: Sì, è un po'
3: quindi
2: un'estetica.
3: Sì. Oh. Sì, un po' della cioè del dire... rappresento qualcosa, nel senso vado a fare questo show che però ovviamente poi è la verità, però messo in un altro modo.
2: Capito. Un altro tema che c'è nel disco è come un disco di Motta del 2016, la fine dei 20 anni, no? Che io personalmente è una roba che vedo un po' lontana, però si sta avvicinando.
3: Non mi ricordo quanti anni ho.
2: Io ne ho 23.
3: Oddio!
2: è un po' distante, però...
3: Shut the fuck up!
2: No, ma sta lì!
3: Amo, no!
2: No, ma come no?
3: Allora, calcola che quando tu avrai 30 anni... Tre anni dopo, come massimo, finirà il mondo. Perché 10 anni...
2: Io conto di arrivare... ai 28, poi quello che viene dopo i 28.
3: Non ti devi preoccupare dei 30 anni.
2: No.
3: Forse non li vedrai, non tu personalmente, tutti quanti.
2: E vai, evviva, applausi.
3: Cioè, capito?
2: Allora, questa base non aiuta comunque, perché è tutta felice, contenta, e tu fai. Non vedremo i prossimi 10 anni. 10 anni, poi basta. Io pensavo stessi facendo una metafora con Gesù, no? Perché arrivi a 33, poi boom.
3: Anche. No, è che qual era la domanda? Cioè, ti ho interrotto forse.
2: No, assolutamente. No, mi piace un sacco questa. No, cioè, come te la vivi?
3: Ah, come me la vivo? Me la vivo bene.
2: Sì?
3: Me la vivo bene perché secondo me è una balla colossale.
2: Dici?
3: Quella lì dei 30 anni.
2: Allora io proprio li vedo cioè, quel 3, quello 0, dico.
3: And so what? Cioè, life goes on, io sto ancora... senza soldi e quindi che cazzo devo fare? Spararmi? No. E poi ti dirò di più. Polemichetta.
2: Vai.
3: E questa cosa, che è quello di cui poi parla "Se fossi un verme", è specialmente rivolta verso le donne. Nel senso che vogliamo iniziare a parlare del your prime e tutte queste stronzate qua, che tipo quando hai 30 anni c'è la data di scadenza e dice vabbè dai,
2: che è una
3: hai
2: stronzata,
3: dato il meglio,
2: diciamo.
3: Di te. Sì, è una stronzata ed è tipo tutta una narrazione tipo volta a farti avere ansia verso quello che, verso i tuoi tempi.
2: Ma secondo te da dove viene questa narrazione? Dal capitalismo. Evviva! Forse una delle interviste più belle che abbia mai fatto. Si parla male del capitalismo, si parla male dei 30. No, si parla forse bene, dai. Come lo diciamo?
3: Cioè, in realtà è un controsenso, perché l'aspettativa di vita si è allungata.
2: Sì.
3: Quindi perché mi devi rompere i coglioni quando faccio 30 anni, se adesso ne vivrò probabilmente, se tutto va bene, 90. Cioè, aveva senso questo discorso quando la gente crepava
2: a 60-70 anni,
3: allora dici, beh, zio, quel che hai fatto, hai fatto. Adesso no, quindi nessuno ci può venire a rompere i coglioni su sta cosa.
2: E allora io ti chiedo, forse sto facendo un po', sto tirando un po' troppo la corda, però ti chiedo dove adesso tu metti con l'aspettativa a 90 anni, dove metti la data di scadenza? Ti faccio fare un po' la capitalista mentre beviamo l'acqua, perché oggi non ce ne frega un cazzo. Vai.
3: Tipo la gente è uscita dal programma. No, allora,
2: ritornate.
3: Secondo me non c'è la data. È proprio questo il punto, che non c'è la data di scadenza, perché tu farai sempre cose diverse che non potevi fare prima e che non puoi fare dopo quelle che fai. Cioè, e questo è il senso, no? Cioè, io a 30 anni faccio una cosa, a 35 faccio un'altra cosa, a 40 faccio un'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi alla fine Cioè, solo, cioè l'unica data di scadenza che c'è è biologicamente
2: la morte.
3: È la morte. se vogliamo metterla sui pro vita, la riproduzione,
2: l'andropausa, la menopausa,
3: cioè quella è l'unica. Ma a me non me ne frega nulla, ovviamente. Quindi
2: avrei solo un po' più caldo, sti cazzi.
3: Esatto. Quindi va bene, cioè.
2: No, allora cambiamo un po' il soggetto, dai. Torniamo un po' al disco e vai. Okay. Cioè, no, torniamo un po' alla tua carriera musicale, perché comunque tu prima scrivevi e cantavi in inglese, mentre adesso scrivi e canti in italiano.
3: Sì.
2: Cioè, cambia qualcosa? Cosa cambia? E magari se c'è cioè, preferisci inglese, italiano?
3: Sì, è molto diverso perché nonostante io parli italiano da quando sono nata, non scrivevo in italiano ed è tutt'altra storia.
2: Sei la classica persona che pensa in inglese?
3: Ma in realtà no. Ah. Però, cioè, se tu ti approcci alla musica, cioè la musica è un linguaggio a sé, no? Quindi se tu ti approcci alla musica in inglese, poi sarai portato a pensare la musica in inglese. Quindi quando ti metti poi a scrivere in italiano, dici sì, ma tu sei italiana, parli italiano da 30 anni, però non sai scrivere in italiano. Infatti mi ci sono voluti comunque tipo 3 anni. Cioè, secondo me adesso ho un linguaggio abbastanza mio, di cui sono soddisfatta, e mi sembra di dire delle cose più o meno sensate. Già tipo nell'EP che avevo fatto del 2024, sì, cioè ci stava, però si sentiva un po' quella cosa del tipo, ah, sto scrivendo una canzone. Cioè, capito, che ti metti a dire sto scrivendo una canzone, devo dire delle cose in modo figo. Invece secondo me no, cioè devi dire delle robe che sono vere per te,
2: sì,
3: prima di tutto il resto. Però sta cosa la capisci magari dopo un po', perché all'inizio dici, se sto facendo una canzone devo fare questo, devo fare quello, devo dire la cosa in modo originale, e quindi magari ti intoppi un po' lì.
2: Capito, e appunto anche negli anni cambia anche il sound, ovviamente. E forse nel disco c'è un brano che è Cleaning Up, che è forse il manifesto di questa roba qua, no?
3: Sì.
2: È un intermezzo musicale?
3: Sì, è un brano che ha fatto Toby, ma cioè l'abbiamo artisticamente diretto, nel senso che io gli ho detto, Toby, vorrei mettere un brano nel disco strumentale con queste reference qua, e gli avevo dato tipo la colonna sonora di Poor Things,
2: okay,
3: la colonna sonora di Una serie di sfortunati eventi, che è un film a cui io sono stra mega legata, che guardavo da piccola, ripetizione, e sono tutti questi suoni un po' appunto distopici, dissonanti, però fatti da strumenti orchestrali, tipo il violoncello, poi c'è tipo una specie di clarinetto, un fiato un po' distorto, e mi interessava un po' creare questa atmosfera sonora che a volte ritorna un po' nel disco, tipo Se fossi un verme c'è lo stesso motivetto, insomma ci sono delle cose che ritornano. E però è una cosa che mi piacerebbe poi probabilmente in futuro fare ancora di più, cioè andare ancora di più verso questa direzione un po' più
2: distopica,
3: stramboide.
2: No, perché cioè, ma proprio è in mezzo al disco.
3: Sì, perché
2: è tipo devo prendere fiato, cosa
3: ma perché
2: fare?
3: Alla fine a caso, mm-hmm, ha senso, nel senso che se tu noti il disco inizia molto digitale, cioè tipo che c'è questo tipo un cane per te non mi odi, hanno tutti questi synth, e poi Cleaning Up è tipo lo spartiacque dove inizia a esserci più strumento vero e meno digital. Che poi c'è Se fossi un verme, Il giro tondo, Vendrei i miei amici, che sono tutti, cioè sono brani un po' più aperti, un po' più, anche un po' più vintage,
2: certo,
3: sounding, rispetto alla prima metà del disco, secondo me. Quindi alla fine è un po' uno spartiacque anche.
2: È un lato A, lato B, quindi parte
3: sì,
2: il lato
3: sì,
2: B.
3: Un po' sì.
2: Mentre il disco comincia con inizio slash fine, cioè quindi comincia e finisce,
3: sì,
2: con
3: esatto,
2: inizio fine, immagino, no?
3: Esatto, proprio perché è un ciclo.
2: Ah,
3: cioè
2: bello.
3: Alla fine il disco
2: è da ascoltare in ripetizione.
3: Sì, il disco, perché poi è come la stagione, no? Cioè arriva l'estate, poi ritorna l'autunno, e quindi mi piaceva un po' questa cosa. Fra l'altro ho scoperto questo brano che in realtà penso sia una cover di Franco Battiato, okay. Perché l'originale mi sa che è di Sergio Endrigo.
2: Ok, sì.
3: Può essere, che si chiama Estate.
2: Ah, ho capito, ma l'hanno fatta tutti quella canzone. L'hanno fatta, c'è anche la versione elettronica che a me piace un sacco.
3: Ah, io non lo sapevo.
2: Adesso te la faccio sentire, dopo te la faccio sentire, però sì, è estate. Ok, forse non è o forse è Sergio Endrigo. Sì, però è bellissimo. Sì, sì.
3: Io ho detto che figata, cioè è proprio tipo, cioè l'ho scoperta mentre stavo finendo il disco e avevo già fatto tutta la roba delle stagioni. E ho detto sarebbe bellissimo tipo iniziare i live con questa canzone, perché poi dice la d'autunno.
2: Bellissimo.
3: E quindi c'è tipo questa cosa qua dell'estate, dell'autunno.
2: E quindi a proposito di live, qualche live?
3: Allora, noi abbiamo due live. Uno che sarà giovedì in cascina nascosta, però saremo io, chitarra e violoncello e basta. Quindi un live un po' più intimo,
2: okay.
3: E poi il 21 luglio, che è un martedì, apriremo i cani.
2: Ah, bellissimo!
3: Al Parco della Musica.
2: Dove? Qui a Milano?
3: Sì,
2: a Segrate?
3: Forse è verso Segrate, boh.
2: Sì, Segrate, Parco della Musica.
3: Comunque sì, è un evento di Miami, però è il concerto dei cani.
2: E tornerai a Miami l'anno prossimo? C'è questo rischio? Perché io oggi mi sono andato a rivedere la tua esibizione del 2024, che era figata assurda.
3: Che ridere, sì.
2: Sul loro canale YouTube, giusto?
3: Sì, sì. Con le mega cuffie.
2: Esatto, vedi queste cuffie incredibili. Perché?
3: Perché a me linear fanno schifo.
2: Ah.
3: Cioè le cuffiette.
2: Sì, sì, linear.
3: Mi dà strafastidio.
2: E quindi c'è le cuffie.
3: Quindi dovevo avere comunque le cuffie per le sequenze. Il
2: quindi
3: click.
2: Tu adesso stai proprio a casa tua con queste cuffie.
3: Sì, mi sento bene.
2: Vai. Allora, ti ringrazio, Anna, per essere passata.
3: Grazie a voi.
2: Andate ad ascoltare il suo disco, Una Nuova Fine. Grazie, Anna.
3: Grazie.
2: Ci vediamo alla prossima Pills con voi altri. Ciao a tutte, ciao a tutti. Un bacio, ciao. Mua.
0: Pills. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.

0: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Come stai?
1: Tutto bene, voi? Ah, questa noi... giornata piovosa, uggiosa.
0: Madonna. ma tu sei a... eri già a Milano?
1: Io vivo qui.
0: Ok, ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città. Ci sono stati un sacco di problemi.
1: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
0: Però tu non sei di Milano.
1: No, io sono di Caserta.
0: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
1: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
0: Ok, più bella Roma o Milano?
1: Roma.
0: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
1: Yes.
0: E com'è che sei arrivata fino qua?
1: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse.

0: fare musica, quindi non so starci senza, non, cioè non immagino una vita senza questo.
1: Ok. E vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
0: È una bella botta, cioè dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto... di quanto è gigante, ma non a livello cioè gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica, e per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
1: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei 3 minuti.
0: Esatto, vedono solo quei 3 minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi, cioè dove ho sentito più pressione forse proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party, è lì che mi sono un po' disorientata.
1: Però durante la settimana del festival?
0: Durante la settimana del festival, sì.
1: E perché invece poco prima e subito dopo com'è che è?
0: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti, perché okay. ero talmente tanto nella bolla che c'era, come appena mi spostavo dalla bolla mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè non è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
1: Ok.
0: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
1: Certo. Ma infatti infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito pochissimi giorni fa. Che parla proprio di questo, no?
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi, e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
0: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto... cioè come se fossi baciata da Dio, cioè, quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere, e quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste, cioè io cioè a volte dico cioè quando diventa un lavoro poi la musica in un modo o nell'altro la vai a sporcare.
1: Certo.
0: Cioè perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura, cioè lo è, però comunque se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
1: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello,
0: sì,
1: no?
0: purtroppo sì.
1: E quindi vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
0: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio... fisica e mentale, non so come dire, cerco di non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
1: Okay.
0: Questo sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa, cioè comunque vuoi non vuoi ci cadi, purtroppo.
1: Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagina, iniziano ad andare molto bene, sì, hai sempre paura del momento in cui andranno meno,
0: sì,
1: bene.
0: Esatto, ma è sempre, cioè non si può pensare di stare sempre, cioè, cioè non al top. Io comunque non sono mai stata al top, sicuramente, okay, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, è un po', cioè un po', quello è, cioè quella è finzione, non è la vita vera, cioè è, la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
1: Ma anche farlo costantemente,
0: esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè io queste cose non le voglio più sentire, cioè basta.
1: Ok, ma una cosa che secondo me è, succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
0: Certo, sì sì.
1: E come rispondi a questa cosa?
0: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, cioè dipende da te poco, molto poco. Cioè comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però certo, non dipende un cavolo da te, ci devi fare l'abitudine.
1: Ok, e a me sembra che il tuo percorso adesso, che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop, tu che etichetta useresti?
0: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato alternativo, mettiamola così.
1: Okay.
0: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
1: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi? Se ce li hai? Anche
0: tanti cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
1: Ok. Chiaro, chiaro.
0: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff di Pink Floyd, quindi non lo diresti, però che, sì.
1: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
0: Anche sì, sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog, okay, cioè nei miei ascolti.
1: Cioè pezzi da sei minuti.
0: Pezzi da sei minuti, solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
1: Che però è una cosa che non fai adesso.
0: No, è una cosa che non faccio, ma mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi diverte un botto gemmare, okay, questo tipo di pezzi.
1: E in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
0: Sì.
1: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no? Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
0: Sì.
1: Come ti relazioni con questa cosa?
0: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero, è così. Cioè noi davvero viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè Milano comunque il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
1: Ok.
0: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
1: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
0: Che senso?
1: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
0: Spiegamela.
1: Però vedo proprio che c'è. Io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa. Il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, e allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
0: Sì, questo è vero.
1: Ok.
0: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante. Cioè, follia. Certo. Cioè, come dire, voglio fare l'astronauta. Cioè, ti prendono per il culo. È così.
1: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
0: Sì, forse l'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
1: Cioè, dici la complessità.
0: La complessità, proprio questo. Cioè. Siamo troppo carnali e siamo, non so come definirci. Cioè, non, se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice: devo fatturare.
1: Certo.
0: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada, okay, che cammina, okay, e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto, in realtà, che è tutto il contrario di quello che è.
1: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
0: No, mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera in un mondo però troppo lento per me.
1: Ok. Cioè, sì, ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
0: Boh, la risposta è: bello tornare al sud. Cioè, bello tornare, bello, è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
1: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
0: Sì, è quello. Forse è quello che ti fa pure scrivere canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
1: Il ragionamento logico, cioè logico, no, non è vero. Il ragionamento emotivo che faccio io è sempre: io quando torno nel mio paesino dico, vabbè, ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose. E quando sono a Milano penso, non sono un consulente di Deloitte.
0: Esatto, anche io. Okay. Anche io. Però bene così. Magari era così che doveva andare. Cioè, magari era scritto così.
1: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
0: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
1: Ok.
0: Mi legittima.
1: Questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente, immagino, saranno l'anticipo di una cosa, che di un disco, di un...
0: Sì. Lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
1: Ok, non si può dire ancora il nome?
0: No.
1: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
0: C'è tanta introspezione, tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu, da un posto all'altro e da un sud a un nord.
1: Ok.
0: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
1: Ok. Quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, dico, amici, parenti?
0: Oh, no. Sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi. Cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico: oh, ho fatto sto hit, sentimela, sentila. Lei è una che però ti dice la verità. Cioè, se ti fa schifo una cosa, non te la dice. Quindi la prendo proprio come metro di paragone.
1: Ok. E se ti dice che una cosa fa schifo?
0: Se dice una cosa che fa schifo, dico, cioè, mi metto in discussione. Però poi alla fine dico: se mi piace, mi piace, va bene così.
1: Ok, giusto.
0: Sì, sì.
1: Giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
0: Tanta introspezione... non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
1: Ok.
0: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè non sono pezzi che ascolti per ballare, okay, o perdere tempo, per non pensare. Cioè se ascolti questo disco devi imparare, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa. Okay. Cioè devi avere un momento, ci devi dedicare, perché non è un disco facile, sicuramente.
1: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
0: No, non è un disco d'ascolto disattento.
1: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
0: Sì, ma come dice De André, sempre in direzione ostinata e contraria.
1: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
0: Pure io.
1: Ma... non so, qual è perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
0: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare. Okay. Cioè probabilmente starei anche peggio. Cioè ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio. Okay. Quindi questa è una mia scelta.
1: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
0: Ho delle date, sì. Abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata. E facciamo, ora devo suonare a Parete, che è in Caserta, in provincia di Caserta, quindi vicino da me, mi aspetto tutta la mia famiglia lì, okay, i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
1: Ok, va bene, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ligio, io sono Johnny e questa era

0: scoprendo solo la verità. Ricordalo, niente di più.
1: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
2: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
6: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Eccoci tornati, siamo sempre, o meglio sono sempre Dave Fake. Io sono Dave e come tutti, penso un po' tutti i lunedì, sono qui per parlarvi di fake news, manipolazioni, teorie del complotto e chi ne ha più ne metta. Oggi in realtà parliamo di cose molto più filosofiche, molto meno, non so come dire, politiche, cattive. Oggi siamo un po' più chill, perché è l'ultima puntata, perché purtroppo anche le cose belle finiscono. Questa stagione dei fake è durata purtroppo un po' poco, perché rispetto ad altri programmi è iniziato un po' più tardi dei fake, ma noi non ci facciamo scoraggiare. In questa fantastica giornata di sole, in cui il sole non è caldo come tutte le sante volte in cui ho fatto dei fake quest'anno, sono contento perché in quest'ultima puntata si fa cazzeggio, non si fa niente di propriamente interessante. No, non è vero, interessante sì, ma comunque parlato, molto sbaccato, un po' una venta di fumo stile liceo. Quindi spero che possiate godervi il mio parlare di qualunque cosa mi venga in mente. La scaletta è scarnissima, ma il main theme di questa puntata comunque è il Matrix, delineato in moltissimi modi. Matrix può essere uno stato mentale, può essere una filosofia, può essere un film, può essere diversi film in realtà, come vedremo, ma può essere soprattutto un mezzo per parlare di cose scomode, che siano a livello sociale, a livello relazionale. Quindi noi ci concentreremo su tutte quelle teorie che girano un po' attorno all'idea del Matrix, della simulazione, del mistero avvolto nella realtà e che potrebbe esserci un'altra realtà oltre la nostra. Che è un po' quello che abbiamo sempre cercato di scoprire in queste puntate, insomma, se esistono altre forme di vita, altre forme di realtà che eclissano e soprattutto trascendono la nostra realtà. Vabbè, come sempre ringrazio chi ha fornito materiale per questo video, gli amatissimi Nova Lexio e l'amatissimo amico di Alberto Angela, che adesso non mi viene in mente perché ovviamente non ce la faccio in questo momento, sono troppo preso dalla felicità che questa sia l'ultima puntata. E però li ringraziamo nonostante tutto, perché comunque se lo meritano. E io direi che partiamo subito con una canzone folle che dedico a un mio grandissimo amico, ma prima di tutto due annunci. Il primo annuncio è le solite cose, i contatti. Ricordatevi che potete interagire con me, soprattutto in una puntata cazzona come questa, utilizzando i soliti canali: il canale Telegram, Poli Radio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, da telefono 02-2399-2475 oppure 76 se siete dei rettiliani, esseri trascendentali o semplicemente se volete prendere la pillola rossa, come vedremo, e su Twitch a Poli Radio Hit. E io sono qui e saluto la telecamera. E secondo annuncio della giornata, ovviamente facciamo gli auguri alla mamma di Clea, che oggi fa pochi anni perché è giovanissima. Auguri, augurissimi. E noi partiamo subito con la prima canzone. Una canzone che potremmo dire estremamente interessante. Io dedico questa canzone a un mio amico, un cosiddetto Andrea Taronna, che sicuramente ci starà ascoltando dagli studi di Roma, gli studi di Poliradio di Roma, e siamo qui pronti ad ascoltarci questa canzone. Fa un freddo cane, Skinny, fa un freddo cane. Sentiamo Containers.

0: Questo era Paki, ragazzi. Stiamo parlando di Containers. In ordine ci sono Night Skin, Jack La Furia, poi chi altro? Chi altro? E mi skill.
1: E poi gli ultimi tre incredibili ospiti: Gue, Paki, Nerissima Serpe e Papavu.
0: Ed eccolo, ce l'abbiamo anche noi. Noi abbiamo un sacco di ospiti in questa puntata.
1: Siamo più noi o quelli di Night Skin?
0: Siamo più noi o quelli che ci ascoltano? Questa è la vera domanda. Ma non importa. Abbiamo sicuramente il nostro Tenet.
1: Dimmi il nome.
0: Giuseppe. Grazie. Ah, scusami, non sapevo come ti fai chiamare in onda.
1: In onda, in onda. Diamo.
2: Puoi chiamarlo
1: le
2: come
1: generalità.
2: Vuoi.
1: In okay. Onda le generalità.
0: Giuseppe, non so il cognome, ma Giuseppe.
1: Giuseppe,
0: Tenet,
1: Giuseppe.
0: Diciamo. E poi Michelino, giusto? Questo posto.
2: Giusto, okay, si può dire. Posto.
0: E poi Lina, chiaramente.
3: Che hai citato finalmente il suo nome, Liu Bo. Amore, amore.
0: Scusate, cioè io queste...
3: No, ma sono Lina.
0: Ah, bellissimo. Va benissimo, ragazzi. Quindi stavo parlando oggi di un tema che forse voi conoscete, almeno per qualche film, non lo so, penso Giuseppe che se ne intenda abbastanza, di Matrix.
1: Ok.
0: Tu l'hai visto?
1: L'ho okay. Visto. Ho visto tutti e quattro i film.
0: Ah,
2: quattro?
1: Sì, sono quattro film. Sono tre la trilogia originale uscita appunto dal 99 fino al 2003. E poi l'ultimo che è stato fatto nel 2021, giusto Dave?
0: Non lo sapevo che c'era un quarto film in realtà. Cioè io mi ero fermato a tre.
1: Il quarto vuole un po' riprendere tutti i temi aperti nei primi tre, ma anche la percezione pubblica della trilogia originale di Matrix. E fa tutto un discorso. È un film particolare perché... Matrix è sempre stato visto un po' come la storia di Neo alla
0: sì,
1: fine, quando
0: sì, sì.
1: In realtà già dal secondo film non è così, perché il secondo film ti dice Neo non è una persona speciale, è solo parte di una storia che...
0: Ma mica era il prescelto quello che doveva...
1: Scusa, hai visto solo il primo allora,
0: Dave? Visto solo il primo.
1: Se vedevi gli altri due avresti capito che in realtà Neo è parte di un loop infinito che si svolge con le macchine. Ah. Cioè lui e le macchine sono in una lotta eterna.
0: Oh, maremma.
1: Quindi lui non è effettivamente il prescelto, è solo un ingranaggio in questo sistema che è la storia.
0: Uno dei tanti prescelti, penso
1: uno
0: anche dopo Morpheus. Quindi Morpheus sarà un altro prescelto.
1: No, lui no.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Anche lui è stato programmato per guidare Neo in una specifica direzione. Cioè, non c'è nulla di vero comunque.
0: Ma spieghiamo effettivamente com'è la trama del film. Perché, cioè, magari qualcuno non l'ha mai visto Matrix.
1: Ecco. Lina, Michelino, voi
2: io
1: sapete.
2: Io non l'ho mai visto.
1: Lina.
3: Ho visto solo un film.
1: Quale? Il primo?
3: Primo.
1: Il primo. Però Michelino non l'ha visto, nemmeno il primo.
2: Io ho un'idea generale della trama. Cioè, quello che so è che gli uomini in realtà sono in un mondo virtuale, comandato, quindi
0: giustissimo.
1: Sì, sì.
2: Vengono gestiti precisamente da queste macchine, da questa matrice
1: sì,
2: superiore sì. E basta, fine.
1: Sì, vabbè. Perché il mondo in cui vivono è il mondo delle grandi corporate, cioè quello che ci aspetta noi in quanto ingegneri. Il nostro futuro saranno i primi 5 minuti di Matrix, che c'è Neo che non ha voglia di vivere, è in questo abito elegante perché sta lavorando.
0: Chiaro.
1: E niente,
0: è obbligato a lavorare come macchina.
1: È obbligato a lavorare, sì, esatto. Ed è un futuro distopico, forse un presente, ci dice il film.
0: Sì, potrebbe essere ancora più un presente se effettivamente il Matrix esistesse anche nella realtà. Già, cioè non siamo negli anni 90 secondo Matrix, ma chi dice di no? Io non metto mai dubbi sulle teorie del complotto.
3: No, okay.
0: È vero. Mai. Il mio programma si basa su questo. Di fake news, in cui io spargo il seme della menzogna.
1: Il programma della disinformazione.
0: Esatto.
3: Sì. No, io posso dire che quando studiavo tutto questo di produzione televisiva e media, professori dicevano a noi che, ragazzi, voi sarete quelli che creano Matrix.
0: Bene, questo ecco. Sì che è, insomma... Cioè, ci dà una prospettiva di vita interessante. Speriamo di finirci succubi delle macchine, succubi del destino.
2: Certo, lo speriamo tutti.
0: Sì, in realtà noi adoriamo questa cosa. Il Politecnico di Milano finanzia... No, dai, scherzando. Che mi arrestano.
1: non riveliamo i piani segreti, ci hanno fatto firmare dei contratti comunque.
0: Intanto qui ci scrivono me medesima, chissà chi è, ci scrive: no, ma la puntata dei fake con tutti i Dave dov'è? I Dave non ci sono, cioè questo è un problema. Volevamo fare l'ultima puntata tutti i Dave dentro, ma tutti dentro un altro programma, quindi non si può fare.
2: E si vede che questa me medesima è fresca dei esami, perché
0: è un po'
2: nel quarto introducono l'ortonormalizzazione della Matrix.
1: Ci metti un effetto sonoro di risata.
2: Chiunque sia questa persona è al primo anno. Questo è certo.
0: Questo è Chernobyl. Comunque mi ha fatto paura quasi come il teorema spettrale.
1: Ma volete una stanza, tu e questa memedesima?
0: No, no, va bene.
1: Gli altri speaker si dissociano da quello
2: che sta avvenendo.
1: Date una
2: stanza a questi
0: due. A me Lina sembra sorridere.
3: Sì, no. Io sono dissociata.
1: È incredula.
0: È imbarazzata.
3: Sì, perché io in Matrix tra la mia lingua, la mia madrelingua è italiano.
0: Matrix, bellissimo. Vabbè ragazzi, io direi, visto che parliamo di madrelingua, parliamo anche di chi ha vinto i mondiali. Chi ha vinto i mondiali ieri?
3: Spagna!
0: Io. Viva la Spagna. Viva Giuseppe che ha vinto.
1: Grazie.
0: E viva anche la Spagna. E viva anche il Liechtenstein che il 5 maggio ha vinto la Coppa Liechtenstein.
1: Grandissimi, bravi.
0: Grandissimo, un applauso. E per festeggiare ci ascoltiamo ovviamente una fantastica canzone spagnola che si chiama Dracoqueo di Kid Keo e non so cosa sia. Caril, se mi hai consigliato una schifezza, hai fatto benissimo.
1: Perché lui stesso è Dracula, Dracoqueo Kid Keo.

0: Mamma, che musica che spinge, che spacca,
1: che ci uccide, è bellissima.
0: Ci spacca fino alla morte. Caril, ma questo pezzo dove l'hai sentito?
1: Secondo me introduce molto bene uno dei temi di questa puntata.
0: Ok.
1: Ma fa niente, ne parleremo dopo perché non ci voglio parlare adesso. Perché abbiamo una notizia interessante.
0: Va bene, introduce un tema che non ci interessa.
2: No, è per creare suspense.
1: Esatto,
2: però
1: dai,
2: vuole un po' fare
0: su spance,
1: va bene. Per il momento, in realtà, qualcun altro vuole... Anzi, no, prima abbiamo due cose da fare. Dobbiamo fare degli auguri.
0: Giusto.
2: Oh.
1: Che abbiamo già fatto, però
0: Lina, a chi facciamo gli auguri?
3: Alle mamma di me medesima.
2: Auguri, signora me medesima.
1: Tanti auguroni, tanti auguroni.
3: Tante, sì, anche tanti auguroni al mio amico migliore, Nicholas. Forse lui ascolta. Lui è fan di Poliradio.
2: Auguri!
0: Augurissimi. Più che l'ama di Medesima,
1: sì,
0: che invece non ci ascolta.
1: Esatto.
2: Forse, questo non lo sa.
1: No, ci ha detto esplicitamente che non ci ascolta.
0: Esatto,
1: quindi
0: Medesima ha detto: io non voglio che mia madre ascolti la radio.
2: Però magari si è ricreduta sentendo questa puntata.
3: Sì, ma
2: non
3: forse
2: lo
3: ascolta
2: so.
3: In segreto. Non si sa mai.
1: Può essere.
2: O può essere che a Clea sia partito il volume alto.
1: Abbiamo svelato
2: che si siano staccate le cuffie. Oddio.
0: A me sembra strano che la madre di me medesima non riesca a trovare la radio da sola, cioè che abbia bisogno di suggerimenti.
2: Ma forse le è stato detto un nome della radio che non esiste veramente.
1: Esatto.
2: Tipo Polit Radio.
1: Ma che è Sacco
2: Radio Tecnico?
1: Sacco Pzpz ci dice che il Matrix è corrotto.
2: Ma in che senso il Matrix è corrotto?
1: Spiegaci meglio.
2: Puoi elaborare.
0: Cambiate processore.
2: Puoi anche chiamarci.
1: Chiamaci al 320-320-5652. Oppure
2: quello è il messaggino di WhatsApp.
1: E c'hai anche ragione. Dici tu
0: Ettore, dai, chiamaci allo 02-2399-2475.
1: Se sei rettiliano, 76. Dai, su.
2: Chiamateci. Ebbene, aspettiamo che Ettore ci elabori la sua teoria. Intanto, Dave, che tema introdotto di cui non ci volevi parlare?
1: No, beh, prima di tutto dobbiamo svelare qualche segreto qua. Perché io ho scoperto dietro le quinte che in Russia avete un particolare Matrix.
3: Ok. Sì, abbiamo teorie che abbiamo saltato da una Matrix ad altra circa vicino al 2019-2018 dopo mondiale.
1: Ok. Ma quindi
2: proprio il mondiale che ha causato tutto. Cioè il pallone che è andato nella rete.
3: Sì, mondiale in Russia.
1: Ma in che senso da un Matrix all'altro? È questo che non capisco.
3: No, che so, cioè, trovano le cose che non devono trovare. Avevano due arricchini e poi a caso si trova terza.
1: Ah, ok. Cioè praticamente una specie di mondo parallelo, due mondi paralleli che si sono collisi uno con l'altro.
3: Sì.
1: Wow, ok.
2: Sono a un altro livello. Beh, si nota comunque una certa tradizione russa della fantascienza.
1: Esatto.
2: Devo dire.
3: Sì.
1: Molto
3: devo
1: interessante. Dire. Bravo, questa è un'ottima cosa da dire. Io ho invitato i migliori in questa puntata, cioè i migliori filosofi.
2: Volevamo concludere in bellezza.
1: Esatto. Ma a proposito di, insomma, gente del passato comunque, uno dei temi che volevamo trattare in questa puntata era sicuramente...
0: Ci stanno chiamando! Gli alieni!
1: Oh no! No! Aiuto! E allora rispondiamo.
2: Il bottone.
1: Ricordo come si fa.
2: Premiamo il bottone?
1: Ok. Quasi fatto. E adesso vediamo se ci sentono. No, non ci sentono. Come si fa a fare sta cosa?
0: Aspetta.
1: Io non mi ricordo più, ragazzi. Perché ho fatto una chiamata e basta. Cioè, questo era il massimo. Ah, eccolo perché. No,
2: il bottone rosso.
4: Sentono? Io vi sento.
1: E vai!
3: Ciao!
2: Chi è che sta comunicando con noi?
3: Penso Ettore.
4: Sono Ettore. Ciao, raga.
2: Ciao, Ettore. Dici tutto.
4: Allora, il Matrix è corrotto perché... suspense, ovviamente. Secondo me è semplicemente perché nessuno che in questo momento è al di fuori del Matrix ci vuole avvertire che siamo noi dentro il Matrix.
1: Ah, cioè quindi c'è una sorta di collaborazione segreta che vuole allontanarci dalla verità?
4: Esatto, secondo me è così.
1: Ha senso effettivamente.
4: Vi lascio trarre a voi le vostre conclusioni.
1: Ma secondo te ci sono degli agenti come in Matrix che impediscono alla gente di scoprire la verità?
4: No, ancora meglio, sono proprio le macchine stesse, cioè non gli agenti. È vero che l'agente Smith, se non sbaglio, da quel che mi ricordo, forse era una macchina pure lui, questo non
2: sì,
4: mi ricordo.
2: Sì, in effetti sì, era una macchina.
4: Però ecco, no, allora, non macchine così intelligenti come il signor Smith, ma proprio... Avete presente la scena del campo dove sono, dove ci sono tutti, all'inizio, dove ci sono tutte le... tutti gli uomini che dormono sì, all'interno sì. di quei sacchi? Ecco, sì. quelle macchine lì, dico.
1: Ah, cioè delle batterie siamo, cioè ci sono delle batterie esatto. parlanti. Ah, ok, ok.
4: Esatto, sì, sì.
2: Ce lo vedo.
4: Potrebbe essere quello, sì, sì.
1: Ci sta, io non ti dico di no. E guarda, sono talmente contento di questa tua illazione che voglio... No, dai, non posso dirla questa cosa. Vabbè, comunque, canzone...
2: La diciamolo!
1: La sborra, canzone della sborra.
2: La sborra.
1: Che, fuck your quick. Resta lì netto, che dopo chiacchieriamo. Te lo giuro.

0: quando sono gay.
1: Abbiamo ascoltato i Sigma Male qua.
2: Grazie al cielo, perché siamo un po' tutti Sigma in questa vita. Vero, sì. Ettore? No, scherzo.
1: Ah, vero, scherzi, vero. Perché lui non lo è, scusa.
2: Lui è un alfa, lui ti calamita.
1: Ah, ecco.
2: E allora, qui abbiamo...
3: Assolutamente sono d'accordo con Tenet.
1: Grazie. Oggi troppe persone d'accordo.
4: Ragazzi,
1: con me.
4: Ragazzi, spiegatemi
1: abituato.
4: Per favore, cosa significa il giorno che la Donnie Shoot si collega alla rete e la fine per tutti?
5: Che la Donatella Shoot.
1: Che salutiamo, yes.
2: Un applauso, mi raccomando.
5: Secondo me si unirebbe a noi la Donatella Asciuto.
2: Sono d'accordo, per parlare di questo argomento senz'altro. E soprattutto per ascoltare tali canzoni troppo belle, dai, cioè. Intanto c'è Sing Sing Sing di Benny Goodman in sottofondo, così per fare.
1: Sì, se content. Si collegasse ora proprio correrebbe dal rettorato fino al 9A.
2: Assolutamente.
5: E noi le apriremmo la porta e stenderemo un tappeto rosso.
2: Un po' come quello che stendevano quelli del Truman Show. No, scusate, devo fare un collegamento che è venuto a cacchio. Ecco,
5: calato dall'alto.
2: Tra l'altro.
1: Questo era bello.
2: Molto,
1: era
2: molto bello. Bene. E dunque, uscendo dal Matrix, si può uscire anche da una realtà fatta di televisione, cose di questo genere, insomma. Immaginate di essere. Cioè, io l'ho pensato quando ero piccolo, di essere all'interno di un programma televisivo. Non so voi se avete avuto questa intuizione da piccoli.
1: Sì,
4: come hai detto,
1: sì.
4: Ho studiato da fare questo.
2: Ah, cioè, tu vuoi crearla una simulazione tipo Truman Show?
4: Perché no?
2: Vero. Roviniamo la vita dei bambini. A me piace come.
1: Ma parliamo un po' di cos'è questa simulazione.
5: Lui ha vissuto una vita incredibile, ragazzi.
2: Beh, un po' midi in realtà. Cioè, se ci pensi, a parte l'uscita, ok. Però
5: come l'uscita? Ma come stava bene?
1: Ah, ma insomma.
5: Cioè, era tutto al posto giusto.
2: Però era un matrimonio infelice.
5: No.
4: Raga, ma ci sono tante gente che abitano, che fanno la vita come in Truman Show. Non in così modo radicale, ma sì.
2: Dici felice, con piena di cose, senza
4: sì,
2: uscire mai di casa.
4: Sì, ma felice nello stesso tempo.
2: Ok, ci posso stare.
5: Cioè lui era sempre sorridente, sempre felice, sempre contento. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. E se dovessimo rivederci, buonanotte. Cioè, chi è che dice così? Nella vita vera.
1: Noi in radio. Sempre.
2: Sì, mamma che marchetta, K-box. Giuseppe, veramente.
5: Va. Ma noi diciamo tipo: oh, fanculo, va, che c'ho da fare.
2: Esatto.
1: Ma
2: e
1: quando?
2: Non vengo in diretta.
1: Ma che magari i tuoi programmi. Io nel mio programma non ho mai detto una cosa così. Una tale porcheria.
5: Ma tu non hai un programma.
1: A parte questi dettagli, io non l'ho mai detto nel mio programma, sicuramente.
2: Ettore, tu che ne pensi? Sei mai stato effettivamente coinvolto da questa idea? Ettore magari ci ha abbandonato.
1: Ettore, cioè, senza salutarci.
2: Ma è terribile.
1: Ma che bastardo.
5: Salutava sempre.
4: Sì.
5: Ah, no.
2: Lui no. Però dice lui che per lui è bello pensare che siamo tutti all'interno di un videogioco.
4: Ci sto. Bello. Mi piace. Sai, quando... neanche su mia realtà come mezzo russo, mezzo ucraino, mi piace di pensare come sono in videogioco. E alla fine questo videogioco finirà.
1: Sì.
2: Letteralmente. Cacchio, l'hai sganciata. Bella,
5: ma
2: molto bella.
5: Questo è il botto che ha caduto la linea di Ettore.
2: Sì, sì, esatto. Non la bomba.
5: No, l'aereo di linea è caduto.
2: È caduto. Vabbè. Ah, e poi, sempre me medesima, che non sappiamo assolutamente chi è, ci dice che voi avete momenti di depersonalizzazione dove vi sembra di vedere tutto dall'esterno?
1: No.
2: Questa è una malattia.
5: Me medesima si fa di LSD. Suggeriamo un percorso specifico.
2: Sì, psichiatrico più che psicologico.
5: Per smettere.
2: Ma funghetti. Cos'è che. Cioè, dacci qualche hint, perché. Non perché ci sei interessato, ma perché. Per
5: cioè,
2: didattica.
5: Lui non è interessato, ok? Non lo è.
2: Solo accademicamente. A Ettore capita.
1: Ma com'è che sono questi momenti? Cioè, vedere tutto dall'esterno come? Cioè, tipo, come percepite il vostro corpo o la vostra coscienza?
4: Io sono stato troppo stressante e stanchissimo, posso dire così.
1: Ah, cioè, sono quei momenti...
4: Metto giù in dettagli, però sì.
1: Ok. È
4: così. Mamma.
1: Cioè, in cui non hai nemmeno la forza di dire sto percependo questa cosa
4: sì,
1: qua.
4: Sì,
1: cioè, proprio una
4: sì,
1: cosa
4: sì,
1: che...
4: Sì.
1: Ti colpisce, tu non puoi far niente per...
4: Sì, so come... E mente pensa che... Ok, percepisco come cinema, va bene.
2: Zio
4: Lasciamo
2: Pera.
4: Stare.
2: Ma Nina, non è normale questa cosa. Cioè, vederti all'esterno, non provare le emozioni. Cioè,
4: ti dico dopo.
2: Ok, dopo ne parliamo.
4: Dopo la diretta. Sì, parleremo.
2: Forse è meglio smettere di pensare di essere all'esterno del nostro corpo e pensare invece all'amore. Pensare a una cotta estiva. Pensare al mare, alle luci sul tramonto.
5: Esatto. Sognare un passo dalla luna.

0: Anna Mena con questa canzone. Stavamo in studio a scuotere i culi, che
1: eravamo a twerkare tutti
0: eravamo
1: quanti.
0: Eravamo a twerkare. Ma Twitch è acceso?
1: Certo che è acceso.
0: Certo, infatti ci stanno scrivendo da Twitch.
1: Sì, e tra l'altro, esatto. Quindi vedono voi in realtà, non vedono me.
0: Hanno visto il twerk. I fortunati che hanno visto la live.
1: Molto bene.
0: Bene.
1: Che sono me medesima e Ettore, ovviamente.

0: un attimo dici wow, aspetta, cosa sta succedendo?
1: E però non riesci a controllare?
0: No, controllare, puoi controllarla, cioè controllare dipende. Magari c'è un momento di picco in cui tipo non sai più cosa sta succedendo e poi però dura pochissimo. Dura veramente qualche secondo, però è una roba che dico, boh, vabbè, perché sta succedendo, non capisco. Comunque è una sorta appunto di, come hai detto te, depersonalizzazione del proprio, di come ci concepiamo noi proprio a livello sia fisico che mentale.
1: Fa effettivamente molta paura.
0: Fa molta paura, sì. però per il resto tutto a posto.
2: Sì, fa molta paura quando racconti, ma quando vivi non è così tanto paura. Dopo
1: quando realizzi.
3: Ma vi capita in situazioni specifiche o proprio randomicamente? Vi è capita in qualsiasi condizione possibile? Vi è capitato?
0: A me capita spesso quando sono a casa e basta, non quando sono fuori, solo quando sono a casa, tipo. Okay. Mi è capitato.
1: Quindi quando sei isolato, diciamo, lontano da altre persone.
0: Sì, esatto. Okay. Però cioè, almeno io mi accorgo di quando succede. Ed è questo proprio il fatto che è spaventoso, perché ti accorgi di quello che ti stai depersonalizzando e dici no, aspetta, no. Avete presente tipo la scena di Get Out di lui, non so se l'avete visto, di lui che tipo si vede all'interno del suo cervello,
3: sì.
0: Non l'avete mai visto come film?
3: Sì,
0: ecco, quella, una roba del genere,
2: ok, sì, ho capito.
3: Mamma mia,
0: una roba del genere, sì.
3: Ok, sì, effettivamente è spaventoso.
1: Sì,
0: e basta questo.
1: E non sei l'unico, a quanto pare, ci dicono. Me medesima dice: condivido l'esperienza, mette molta ansia. E ci credo, sinceramente.
0: Okay.
1: Non posso dire di averla sperimentata, però senz'altro mi fa abbastanza paura come idea. Soprattutto il fatto di non poterla controllare è questo che mi mette particolare ansia. Però sì.
4: È il subello.
1: Esatto, comunque c'è del divertimento. Non penso.
2: Perché devi controllare?
1: Esatto.
2: Solo godi questo momento che alla fine finirà.
3: Tipo la paralisi del sonno.
2: Non godi, sì.
4: Attacco di panico.
2: Godi come sarcasmo, intendo.
1: Sì, un attacco di panico. Cioè, ecco. Va bene,
0: la paralisi del sonno a me non è mai capitata comunque.
3: Nemmeno a me.
1: No, neanche a me.
3: Però praticamente a volte puoi avere allucinazioni durante la paralisi del sonno, no?
1: Sì,
3: cioè,
1: ci sono.
3: Meme, sì, esatto. Quindi un po' quella cosa lì, solo che lì forse hai più paura perché c'è questa allucinazione che rappresenta le tue paure e tu sei proprio attaccato, quindi è difficile dire anche ora me ne sto qui e non faccio niente, tanto so che passa.
1: Zio, ma è anche l'idea di rimanere
4: bloccato. Però non puoi fare niente.
3: Non puoi fare niente, però magari
4: essere brutto.
3: Sì, però cerchi comunque di attivare gli arti, no? Però più fai così e più tardi ti svegli, effettivamente. Quindi
1: cioè,
2: immaginate la mia amica. Sì. Vive così per 15 anni, che molto spesso ha paralisi di sonno, però già abituata.
3: Ormai diciamo,
1: pazienza, che sia,
3: ha voluto visitarmi il demone,
2: sì,
3: ha voluto scambiarsi due parole con me, ha voluto farmi compagnia, va bene, può restare.
1: Dai,
3: questo essere mostruoso.
1: Se non capita per un po', a un certo punto dico, boh, cioè, non mi viene neanche a trovare, io mi sento solo.
3: Effettivamente
4: no,
3: sì.
4: Ragazzi, non si può.
1: Terrificante. Va bene, allora io direi che per toglierci un po' questa paura di dosso, potremmo ascoltarci un po' del buon vecchio Fibra, che comunque ci dà sempre un po' di quella cosa realistica, un reality check. Cosa ci ascoltiamo?
4: Sempre titoli non fare la puttana.

0: Dave, siamo in
1: sono entrati i Daves.
2: Siamo dallo stesso lato, cioè dovreste stare attenti là, siamo 3 Dave.
1: Ma perché siete
3: ghettizzati? Per fortuna non ti sento.
1: È vero, non si sente bene.
0: Mi spiace, no, vabbè, ma è che semplicemente stavo parlando dalla rete.
3: No, mannaggia, no. Allora lo sento.
0: Ora mi senti?
3: Eh sì.
0: È un gran peccato, ma ora di che cosa parliamo?
1: Adesso si parla di manosfera, perché Film Matrix, come sapete, ha due pillole per entrare in questo, appunto, per capire la realtà vera. Pillola rossa. No, pillola... Sì, pillola,
0: pillola
1: rossa, rossa.
0: Pillola rossa per entrare nella realtà reale, sì. La pillola blu per tornare indietro...
1: E dimenticarsi che
0: esattamente, sì.
1: Ok, quindi da qui è nata tutta l'idea della manosfera, secondo cui gli esseri umani, maschi in particolare, vivono in questa condizione di sonno, secondo cui solo quelli più alfa, più mascolini, più forti e sessualmente... Ma perché no? Io ti vedo molto mascolino.
4: Bello, bello muscoloso.
3: Mamma, come sfottono.
1: Insomma, tutti i Dave, tutti gli
0: tutti
1: alfa,
0: Dave sono alfa male assolutamente.
1: E poi ci sono tutti gli altri, quelli che non riescono ad andare con nessuna donna perché non sono apprezzati. Per esempio, no. Me. Quindi, niente, la manosfera, cosa ne pensate di questa teoria folle?
3: Loro hanno bisogno della pillola blu. Quelli che non sono attrezzati, dico.
1: Ci vorrebbe.
0: Ma mi sa che la base è prima, mi sa, il problema. Non tanto arrivare lì a prendere la pillola blu. No, comunque io penso che questa qui sia una cazzata madornale, onestamente. Una roba che sarà fomentata da internet, soprattutto da quel... Non so quanti voi conoscono il forum dei brutti.
1: Sì, sì, chiaro.
4: Sì, no. Sì.
0: Forum dei brutti è questo forum online fatto da uomini che si ritengono brutti. E si votano,
4: ci sono le gerarchie, tutto un mondo
5: importante.
1: Esatto.
0: Sono gli incel, esattamente.
4: Esatto.
1: Ma ti siamo in onda, ragazzi? In 7?
3: In 7, il numero della perfezione.
1: Chi è che c'è? C'è Ettore, ragazzi.
0: Ciao Ettore.
1: Ciao,
0: bello, come stai?
5: Bene.
0: Va bene, no, e quindi sì, c'è anche questa cosa qua. E loro hanno questa cosa, il rosso pillato. Se sai di essere brutto e te ne fai anche un vanto,
1: esatto.
0: Poi è stata mischiare questa cosa con la manosfera.
4: Ma nemmeno solo se sai di essere brutto, se sai come funziona il mondo, è quello alla fine il punto.
1: Sì. Cioè, che c'è l'80% delle donne va col 20% degli uomini.
4: Sì, esatto.
1: Follia.
4: Se conosci tutti i veri parametri estetici, la simmetria, tutte le varie chirurgie che puoi fare, allora sei red pillato. Se no, sei un po' ignorante blu pillato.
6: Perché ho saputo.
5: Tenet ha risposto alla mia domanda. Cioè, volevo chiedere, ma gli incel quindi sono considerabili come red pillati? E quindi basta, era questa la mia domanda.
4: Dipende.
0: La questione è che quelli i brutti sono, diciamo, arresi al fatto che ormai sono brutti, quindi gli incel, quindi si arrendono a questa cosa. Quelli della manosfera invece puntano appunto a devi fare, se vuoi essere in un certo modo devi fare così, i rosso pillati vanno in palestra, si alzano alle 4 del mattino e queste
4: cose
0: qua.
4: Ciotola di ghiaccio.
0: Esatto, queste cose qua stupidissime. Diciamo che Nash, da quello che ho capito io, nascono dallo stesso principio di fondamento, quindi questo è il principio misogino secondo il quale appunto 80% delle donne va con il 20% degli uomini.
1: Sì.
0: Solo che gli incel si arrendono a questa idea, mentre quelli della manosfera ti dicono che devi guadagnare un sacco di soldi, devi essere così, devi essere maschio,
1: allora, e poi rifiutarle tutte.
0: Esatto,
4: in parte sì, però gli incel in realtà non per forza hanno il principio di misoginia. Cioè, può essere anche gente semplicemente arresa, non per forza misogina.
1: Sì, cioè sono gente un po' disperata.
4: Esatto. Poi, nel senso, c'è molta intersezione. Chiaramente il diagramma di Venn è quello che è.
3: Ma
4: è
3: si chiama
4: quasi un cerchio perfetto.
3: Manosfera perché usano la mano.
1: Letteralmente. Hands sphere in inglese. Beh, in effetti usano la mano.
0: Sì,
3: no, perché si chiama manosfera?
4: Ma è perché è la sfera mascolina, la sfera maschile. Cioè, è proprio uno spazio per uomini
0: perché
4: in
0: man
4: cui le donne non possono entrare.
3: A man of sphere? No.
0: È man
3: of
0: sphere.
6: Gentleman club in Inghilterra.
0: Il gentleman club è un altro tipo di posto.
1: Che cos'è il gentleman club, ragazzi?
0: È qui. Famosi locali in cui si entra, ci sono le signorine.
1: Ah, quella della scorsa canzone.
3: Non è il cesso? Non è il cesso?
0: Club, no, quello è
4: cioè, le donne non vanno al cesso.
1: No, le donne non fanno la cacca, che io sappia. O
4: però fanno la pipì.
0: Scusate, quello là non era il club, quello dei supereroi che ci hanno fatto il film. Club
1: The Boys.
0: No,
5: i gentleman, club sono i club che frequenta Tenet.
4: C'eri anche tu per avermi visto.
3: Ma tu sei manosfero o in cielo?
4: Ma che domande sono? Ma poi in realtà se uno è della manosphere probabilmente incel comunque. E così
6: io
4: viceversa.
6: Io spegno il mio italiano.
4: Vabbè, comunque siamo io
1: inglese,
4: ho una teoria di cui vorrei parlare se me lo permette il tempo.
1: Puoi parlare, ma dopo la prossima canzone la super canzone. Misogina e super cattiva verso le donne. Questa è la dolce canzone di una ragazza perseguitata dal proprio fidanzato. Yolandi di
0: Schioffi.

ricordarmi adesso che è tutto finito. Il silenzio adesso è il nostro amico. Me l'accendo e poi ti lascio un tiro. Ti ricordi tutti i miei regali? La collana che costava troppo. Adesso dimmi che

0: che ci ha fatto un racconto con cui probabilmente molte persone della Red Pill empatizzano. Non lo so, sarebbe curioso capire questa cosa.
1: Sì, il punto è che lui l'ha fatta contro, comunque, cioè ribadiamolo, non
2: abbiamo
1: è
2: parlato, ragazzi, su depersonalizzazione. Io adesso vivo questo momento di depersonalizzazione.
0: Si è colpa della canzone.
1: Scusami, non volevo.
0: Effetti indesiderati di schioffi. Qua in radio molto parliamo gravi, anche degli effetti negativi della musica, non solo di quelli positivi.
1: Certo, Dave fake, perché le canzoni vanno debunkate anche nei loro lati negativi.
0: Chiaramente.
1: E tra l'altro, vabbè, ci ringrazia per la diretta nostra memedesima, dicendoci che sono stati 10 momenti migliori della storia di Poliradio. Grazie, grazie mille.
2: Grazie memedesima.
0: Grazie memedesima.
1: Ringraziamo anche i Dave che se ne sono andati.
3: Grazie della sua storia di Poliradio, che è breve.
0: Molto minima. Lei seguiva da prima. Da molto prima
1: ascoltava qualche programma. Indagherò.
0: Lei ascoltava tantissimi programmi, ma mi ha parlato di un certo programma chiamato Voci nel Buio. Dicevo, scusa, me medesima, Voci nel Buio, ma di cosa stai parlando? Mi fa, no, guarda il sito di Poliradio, c'è veramente. E dicevo, minchia, è vero, c'è effettivamente un programma che si chiama Voci nel Buio.
1: E di cosa parlava?
2: Eh sì, ci sono
0: tante. Non gliel'ho chiesto, a me medesima, devo ammettere. E niente. Quindi io volevo fare una teoria.
1: Dai, ormai siamo qua.
0: Sui red pillati, eccetera.
1: L'ultima teoria dei fake di questa stagione, quindi
0: la
1: attenzione.
0: Mia teoria del complotto. La mia teoria è che da quando i maschi hanno smesso di fare parkour, si sono dati alla red pill. E c'è un collegamento tra queste due cose.
4: Io facevo parkour un tempo.
0: Però poi sei passato alla red pill.
4: No, ora sono fidanzato felicemente, quindi...
0: Ah, hai smesso prima di fidanzarti di fare parkour? Eh? Cioè, hai smesso quando ti sei fidanzato?
4: No, io in realtà... No, molto, molto prima.
0: Ah, ecco.
1: Ah, vabbè. Allora, okay. C'è stata una parentesi interessante che secondo me andrebbe analizzata nella storia di Ettore.
4: No, vi giuro, non ho fatto niente, dai.
0: No, vabbè, più che altro perché chi faceva parkour era tendenzialmente una persona sana. Però poi quando si è smesso di fare parkour sono cresciuti i red pillati anche.
1: Ah.
0: E la manosfera è cresciuta. Cioè c'erano queste tendenze. E secondo me c'è una correlazione inversa, perché facendo parkour tu eserciti proprio un controllo sul tuo ambiente. Tu dici, io posso controllare l'ambiente a me circostante. Invece la red pill è praticamente degli uomini che dicono, noi non possiamo controllare l'ambiente circostante, quindi facciamo iperfocus su noi stessi, quindi il miglioramento, la palestra, la chirurgia, eccetera.
1: Estremamente figa come teoria, comunque. Cioè, ci sta, non ci avevo mai pensato. Beh, ovviamente una correlazione abbastanza di nicchia, però bello.
0: Ma perché stavo vedendo, cioè mi ero ricordato che c'era molto questa cosa del parkour negli anni 2000. O comunque tipo anni 2010
2: anche, sì.
0: Esatto.
1: Popolava anche in televisione, serie, esatto. TV, sì, è vero.
0: E poi è decaduta.
2: Yes.
0: Sì, vero. E poi è decaduta e al contempo è cresciuta la red pill. Quindi il mio invito è, torniamo tutti a fare parkour, andiamo in
2: d'accordo,
0: giro a correre per gli edifici. Spacchiamoci una gamba. Spacchiamoci una gamba e non il naso per la rinoplastica.
1: Sono d'accordo, anche perché che schifo.
4: Se posso dire la mia?
0: Sì.
4: E allora, io sono d'accordissimo con Tenet, perché ho fatto parkour per 6 anni e effettivamente ha descritto in modo breve e specifico il fatto che il parkour ti aiuta a controllare l'ambiente attorno a te e anche il proprio corpo, a riconoscere i limiti del proprio corpo. Però sulla roba delle persone che vanno in palestra, secondo me non bisogna blamare tutte le persone che vanno in palestra, perché
0: ci sono diverse motivazioni per cui andare in palestra, però chiaramente
1: not all trainers,
4: no. certo
0: not all palestrati,
1: esatto. Vabbè, ovvio, ma in realtà c'entra moltissimo. Ma in realtà questa cosa si collega molto bene a una delle teorie principali sui red pillati, secondo cui è la crisi, insomma, dell'archetipo maschile, ok?
0: Sì, esatto.
1: E in realtà quelli che fanno parkour non sono così dentro l'estetica maschile, insomma,
0: no,
1: originale.
0: Esatto.
1: Quindi in realtà non è un discorso stupido, è molto.
2: Eh sì.
0: Grazie.
1: È preciso,
0: grazie.
1: È preciso, ci sta.
0: Volevo dire.
4: Tu hai fatto parkour?
2: Parte femminile,
0: no,
2: dico,
0: mai.
2: Sì.
0: Mai.
1: Infatti. Okay.
0: Mai, però ammiro molto quella cosa lì.
3: Tutto questo e molto altro nella prossima stagione di Dei Fake.
1: Assolutamente, ragazzi, ormai siamo arrivati alla fine. Mi spiace, lo so.
2: No.
1: Ma la prossima stagione
2: è stata bella.
1: Anche per me. anche è stato un piacere avervi quest'ultima puntata. Grazie. Il nostro Giuseppe, il nostro Michelino, la nostra Lina e anche Dave,
0: i medesima
1: e
0: i
1: ovviamente
0: Ettore.
1: Ettore che ci sta sempre compagnia, assurdo. Ringrazio tutti gli ospiti, grazie.
0: Ma grazie a te per averci ospitato, per aver creato questo show.
4: Grazie,
0: appena
4: Dave,
0: finito il suo primo
4: Dave.
0: Anno di vita, cioè, cioè, semestre, primo sei mesi di, primi tre mesi
1: tre e riprenderà questo coso purtroppo soltanto a febbraio, quindi state no. tuned, lo so.
4: Prima puntata di febbraio di Dave Fake si va fuori a far parkour.
1: Sì. Adesso lanciamo, come in tutti i buoni domani a luna, perché in fondo io sono un dauino, non me ne frega niente.
0: No.
1: Lanciamo il nostro meraviglioso disco di merda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
19: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Back to the hits.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

peace. You're the author.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali, i proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

out for a fresher breath of air after that.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

0: You're listening to Polio Radio Extra.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Pauly Radio Extra.
2: Bloody murder, bloody murder, bloody murder.

0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.

1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.